Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Principe del Moro arrossano il cimiero di identico color, ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie

Castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fiori. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

Nell'ineffabile visione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta.

E già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà.

0: cuore.
1: Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.
1: La Zeta y la L.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Guarda un po'.
1: Mamma mia.
0: C'è.
1: Mamma mia.

0: Sembra un dubbio, chi le prima ha fatto la parte buona qua? Sasso! Sasso! Sasso!
1: Profumi in guanti d'oro.
2: Compagni, ma mia fiori è poco.
3: Ah,
2: ecco, poveri di nuovo.
3: Ecco, bui, dammi.
4: Uggi, è salito cosa fa?
2: Ehi, è pure la sigaretta, ma c'è già arrivato. E che sangue, dammi, è pure la sigaretta, c'è già arrivato di nuovo. E giù, la sigaretta, ma quant'è che veniamo?
3: Profumi in guanti.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te

0: Dal medico c'è andata anche mia madre. Signora, lei quanti anni ha?
1: 55.
0: Signora, dica 33.
1: È uscito tu e chi cazzo ci crede?
0: No, signora, deve dire 33.
1: 33?
0: Signora, ripeta 33.
1: 33.
0: Signora, continui.
1: 34, 35, 36.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Riccardo piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio di un Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

La musica più bella suona solo su

see that girl was no good for me, but I was lost.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone. Dai, prendo io, vediamo un po'. Solo, eh. Grazie, grazie, Shaki. Vediamo un po' se entra, cedo la live, ma non credo.

0: Diamo la buonasera a Azzurra, a Angelo, Pappo, Foxy, Angelica, Felice, Crow, Alize, Paola, Becchino, non manca mai il Becchino, sempre in agguato, eh? Cyberman, Whisky, Pirlotto, Bunny, Bello, Melody, Shaki, Felix. Oh, c'è pure Michele, ciao Miki. Grazie, grazie Michele. Abbiamo cominciato adesso, manca Daras.
1: Lo che vas a escuchar a continuación te dejará con la boca abierta.
0: Ta, ta.

devi fare la lira? Servono gli euro, Michele. A me mancano 3 euro per completare i miei bravi 74 milioni di euro. Naccia la miseria. Buonasera, Marika.

0: Cosa vorrebbero ascoltare tuo nipote, Angelo? Una canzone particolare? Vorrebbero ascoltare la Foxy, però la Foxy ore 19, Angelo. Quindi stasera si va a cena a mezzanotte. Ce ne sono centinaia. Un po' di latino, vamos! Salome! Lui si chiama Cheyenne. Tanta adrenalina.
1: Sube mi cabeza. Miro cómo bailas y sale el fuego de tus caderas.
0: Allora abbiamo ore 18, non c'è Daras, c'è Micione. Ore 19 Micione, però con Foxy. Ore 20 c'è Nico. Ore 21 c'è Shaq, vediamo chi chiude. 22 Dottor Sepp.

abbiamo toccato i 40 gradi oggi, perché è 38 al momento, c'è 38, non è 38 che da qua sat, 38 veri, andate a vedere su meteo. E qui si respira aria consumata, mamma mia. Pare 43, non so le 2 quante era, Angelo, dicevo le 5:38.

grazie musica, grazie musica, grazie Lumi, avevo letto musica magica, mi si è magica. Ah scusa, ha scritto un paese sconosciuto, mica. Oh, sentilo, sentilo, Ricky Martin, vamos! Living la vida loca. Dov'è, Foxy? Ladies and gentlemen, everybody! Ore 18:45 qui, Foxy.

letto che ha detto Angelo? 38 adesso, 43 pari. Qui 41, 42, siamo lì, mamma mia. Grazie Foxy, a tra poco, eh.

non è affidabile il meteo di Xat, non è tanto affidabile, perché se vai a vedere a meteo.it avevamo 38 da me qui, però Xat dava 31. Diamo la buonasera a Angie. Buonasera Angie, alla console c'è Bigione.

Love Love in giallo, cow yeah. Buonasera Angie. Stesso periodo arriva Shakira. Shakira primi tempi, danza del ventre, adesso è cambiato.

po' di tamburi. Rullano. Ha provato mai Angela a ballare la danza del ventre, eh? Là si balla con la pancia, eh? Tu come stai messa a pancia, Angelo?

le percussioni della danza del ventre, la belly dance. Andato Michele, è sparito?

questa è la versione di Pupo su di noi. Però si chiama tu e io, tu e io.

come fa il coccodrillo? E il pesce? Come fa la trota? La trota, vediamo un po' come fa la trota. Miau.

0: per i nipotini di Angelo. Che si chiamano? Che si chiamano? Come si chiamano?
1: Fanno per parlare fra di loro gli animali. Come fa il cane?
0: Wow wow.
2: Miau.
1: La mucca. La rana.
0: Leonardo.
1: Il coccodrillo.
0: E Ludovico.
1: Il coccodrillo come fa?
0: Peccato, è strano che non si chiama Caruso. Lì si chiama tutti Caruso, Barboso, Angelo.
1: Dice, ma...

0: E vabbè, un live, dai, va bene lo stesso. Mi è capitato un live dei Gypsy King con Volare.
1: Pienso che un sogno parassito non volverà mai.
0: Questa è una bella versione, raga.
1: La mano e la cara da sol. E dal provincio.

0: Wow!
1: Oh, sei svegliato? Che sei addormentato, Michè?

cosa sarebbe brutto incendio se sei bruciato vita eterna? Che è un locale? Che è?

Quest'anno con gli incendi la Puglia è andata malissimo pure. Tanti stabilimenti poi si sono incendiati pure, mamma mia.

Ma cos'è erbaccia? Alberi? Cos'è che si è incendiato? Una fabbrica, uno stabilimento? Baila, baila!

siamo passati a Madonna. Addirittura, non ho letto niente, mica alberi, case, strade, che boh. Bravo Angelo, grazie Angelo. Holiday, lei si chiama Madonna. Sarà il troppo caldo oppure qualcuno che si diverte, mica qui lo fanno, eh. Sono proprio quelli della forestale. Oh, lo dicevo, eh. Sono quelli della forestale, mo'.

E siamo a fine agosto pure. Dura troppo s'estate? Ore 19 farò fare tutto alla Foxy. Ore 20 arriva Nico. 21 Shaki. 22 Dottor VJ Step. Tanto è arrivata Daniela. Buonasera Daniela.

Live, pazza idea, Patti Pravo, Luciano Pavarotti. Forse ha un po' di problemi col missile che gira, Daniela.

0: Ah, sta tornando. Ha provato allora col telefonino, dai.
1: Ormai non passa più.
0: E la connessione, eh?

Fidenza, dove si trova Fidenza? Verso Firenze? Grazie, grazie Daniela, grazie Jessy. Ho capito, dov'è Fidenza?

0: Tu cosa ridi a lui?
1: Continuavo.
2: Sciacchi per Micio, la prossima.
1: E poi mi ha detto:
3: senti, camminiamo.
1: Siamo scesi in fretta, ma è stato lì. I silenzi.
2: È arrivato Birmingham. Sarà Moniz. Buonasera, Moniz.

Dobbiamo dare la buonasera a Ghetto? Devo fare una piccola ricarica, devo fare una trentina di coccole. E stavolta mi servono un po' e un po', metà e metà, eh. E sono rimasto senza i chisatti. Che mi sta a fregare tutti i xat, Foxy. Hanno fatto consumare tutti i xat, Foxy. E poi Ghetto dice, ma sa, ci sono le offerte Xat Day, ma non mi fa mai uno sconto.

Foxy mi ha fregato tutti gli XAT di storie di Power. Vediamo se mi ricordo più tardi domani, dai, mi servono.

0: questa qua, Sciacchi Permicio.
1: Cara do bigode e Gabriel.
0: Gabriel.
1: Vamos fazer bagunça.
0: Che zona ti trovi, Daniela? In quale regione?
2: Tu sabes che io preciso. Do teu

del corazon. Yeah. Vediamo se riesce a scrivere Cata, è arrivata la Cata. Buonasera, buonasera Cata. Ah, Bologna, Bologna. Penso che arrivi tra tre ore.

tanto sono le 7:15 e non vediamo nemmeno la prossima DJ, la nostra Grazia, la Foxy.

0: musica romantica.
1: E qua si è arrivata la Foxy. Sapore di sale, una cover.

La versione spagnola di L'amore si muove è l'amor verdadero. È una bella canzone romantica, Tony, si chiama Fammi crescere i denti davanti. Però ti tocca andare dalla... Guarda, al dentista.

0: Buonasera, Janet! Hungary, Ungheria! Fox, ti posso fregare mezz'ora? Che ha detto?
1: No!

originale, eh? Asciugatevi i capelli, cioè gli occhi. No! No!

È finita la plastica. Già mi hanno dato, ho venduto 48 milioni di piattini di plastica, eh. Tony vuole essere

0: Vabbè, dai, dobbiamo sistemare perché la mia live è finita, sistemiamo un po' la scaletta.
1: Sono male in situazione.
0: Quindi vi saluto a tutti i ragazzi. E
1: quei momenti fra di noi.
0: adesso mo gestisce tutto la Foxy, grazie a tutti e ci sentiamo domani. State qui, Radio Sole e Luna. Arriva DJ Foxy!

0: strane condizioni.
1: Buonasera a tutti!
0: Stare bene oppure no?
1: Ora in consorzio DJ Foxy! E cominciamo con Cose della vita di Eros Ramazzotti.

nostro micione è stato molto bravo. Cosa siamo poi? Confinati di cuore solo. Saluto tutti quelli che adesso mi stanno ascoltando e credo che li saluterò prima di passare al prossimo DJ.

È la prima volta che Hulk mi sente nella radio. Beh, in effetti non ti avevo visto le altre volte. E ti auguro un buon ascolto e spero che la mia diretta ti piaccia.

0: blue jeans. Dicevo, tenete presente che comunque ha imparato così bene che io mi vado a fumare la sigaretta, fa tutto lei, eh?
1: Una che ti guarda, ma avevi detto tu che un po' bruciata, il vento che portava il tuo sapore, la voglia matta di...
2: Grazie Tony. Allora, questa canzone è Forze di Pupo e questa qua la dobbiamo dedicare a Catalin.
1: Forse no, forse sì, se mi scrivi
2: Catalin.

0: missione, missione, sono io, Kathleen, ciao missione.
1: Dillo tu, come dici? Parla come il nonno, vai.
2: Ciao Pozzi, sono Kathleen. Ok, prossima canzone, Be My Baby di The Ronettes. Non ho capito, vabbè.

0: questa nostra.
1: Ok, prossima canzone, amico di Renato Zero.
0: Chissà se...
1: Pensiamo un po', la dedichiamo alla Shaki.

Ricordo che dopo di me avremo Nico, alle 21 avremo Shaki e infine alle 22 Step, che chiuderà la radio e poi faranno canzoni bot.

Oh, che è arrivato il prossimo DJ, Nico. Sera, Nico, in console 3 DJ. Pazzi, buon ascolto. Adesso stiamo ascoltando una canzone diretta di Renato Zero, Amico, che abbiamo dedicato a Shaki.

Ok, prossima canzone, Telephone di Lady Gaga. E dopo questa canzone ci sarà una canzone di Adriano Celentano. Per mio zio Christian. Grazie Nico.

Ok, prossima canzone, Il ragazzo della via Gluck di Adriano Salentano ed Eros Ramazzotti. Tutto per mio zio Christian e mia zia Viviana. Se mi sentite, vi saluto!

0: gente tranquilla che lavorava. Là dove c'era l'erba ora c'è.
1: Troppo veloce.
0: Hai detto di farla così. Là dove c'era l'erba ora c'è. No, perché?

0: Ricordo che siamo su Radio Sole Luna e adesso sta suonando la Fozzi.
1: Lo diceva mentre piangeva. Io...
0: E sta suonando una canzone di Adriano Celentano e del Rosso Ramazzotti.
1: Finalmente a stare
0: per i miei zii.

Ascoltiamo Celentano e Ramazzotti con questo caldo infernale di dell'ultimo sabato di agosto. E poi dopo comincia la scuola. E non voglio che cominci la scuola.

0: solo 117 giorni e poi il Natale arriva. E più facilmente. Più. Cioè, sono 117 giorni e 4 ore, attenzione!
1: Come si fa?
0: Precisamente!
1: Chissà.
0: Quindi proviamo a sopravvivere a questo caldo di 43 gradi.
1: Chissà. Chissà.
0: Poi ci sono i fortunati che hanno 20, 25 gradi, tuoni, fulmini, di tutto e di più. Ok, prossima canzone, Pop Off, del piccolo coro dell'Antoniano.

questa la voglio dedicare a mia sorellina un po' più piccola, che ieri abbiamo indovinato quanti anni ha compiuto, che ieri era il suo compleanno. Se qualcuno me lo chiede, 8 anni. E si chiama Giada, gli ho fatto pure l'account su Radio Sole Luna. Se vedete una Giada, è lei. Ieri 28 agosto 2026 ha compiuto 8 anni e oggi, e poi ha avuto come regalo un bel tablet alla faccia sua. Grazie Hulk.

0: ci stanno a 40 sotto zero. Non è che può cambiare un poco, un piccolo cambio giro? Spero che sia una bufala e che non sia vero, se no mi trasferisco in Russia. Ok, prossima canzone, La Vuelta de Los Locosos. Los Locos.
1: Los Locos? Come hai detto? Los Locos, che è un ballo di gruppo, vai.
0: È un ballo di gruppo.
1: Di quanti anni fa? 25.
0: Pensavo 80 anni fa.
2: 25 sì. Milioni di anni fa.
1: Ah, vuoi salutare? Abbiamo anche la mamma, si chiama Deborah, la mamma di
0: Foxy.
2: Saluto da mamma mia, Deborah.
1: Ah, si fa chiamare mamma mia qui. Allora, quando leggete mamma mia, scappate, ha detto, Deborah.
0: A dopo, Hulk. Cioè, si sono quasi fatte in mezza. Com'è possibile? Quando faccio di rete, quando altri fanno di rete, il tempo passa veloce. Com'è possibile?

Comunque qua stiamo friggendo, non so da voi, so solo che alcuni fortunati hanno 20, 25, noi 45. È vero.

Mentre aspettiamo che la canzone finisca, ricordo il palinsesto di oggi, ore 18 Daras, anzi Micione, ore 19 Foxy, ore 20 Nico, ore 21 abbiamo la Shaki e infine alle 22 che chiuderà la radio e Step.

Ok, prossima canzone. Innamorata, incavolata, a vita di Adriano Celentano. Questa la dedichiamo a Micione. Sì, no.

Nutella. È molto meglio la mia canzone remizzata del caffè della Peppina. Ok, prossima canzone. Fammi crescere i denti davanti del piccolo coro dell'Antoniano. Io ce li ho tutti per fortuna davanti. Da dietro, quattro in appello. Bambino Gesù, sono due mani, sembrano tanti, tutti

canzone mi sta facendo venire dei dubbi. Che dice le F che fa il fischio. Vabbè.

Adesso mi sono messa in testa questa teoria del complotto. Del complesso di questi denti.

Pensate un po', ma oggi avevo messo le canzoni ad Alezza e mi è uscita proprio questa per prima. Un segno del destino che dovevo mettere questa canzone in radio.

0: anniversario dell'anno, della natalizia.
1: Qualsiasi cosa fai.
0: Gli anni della dei jeans, tutti strappat. Che si usano ancora questi jeans strappati?

E salutiamo il coniglietto di Shaki, che secondo me è molto carino. Ok, penultima canzone della mia diretta, Il grande incubo di Max Pezzali. Questa non la mettevo da tanto.

0: ferma sotto quelli.
1: A me questa canzone mi mette angoscia di come racconta la storia, però l'adoro lo stesso. Non so il perché.

stai? Come fai tutte le notti a non svegliarti mai? E tutto questo finirà così. Ok, sigla finale sulle ali del mondo e adesso cominciamo a salutare. Alice, Shaki, Micione, Melody, Bob, DJ Bello, Nico, Fenice, i nostri bot Bunny, Villotte e Whisky, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Marica, Vio Viorel, Yanez, Tony Gif, Hulk e Kata. Grazie a tutti di essere stati alla mia diretta e auguro una grandissima diretta a Nico. Adesso ti lascio tutto per te. Ciao a tutti, ci vediamo lunedì. Vi do l'appuntamento.

Buonasera Radio Sole Luna. Buonasera il popolo della musica. Bellissima diretta, brava Foxy, brava. Prima volta che ti ascolto, ma mi è piaciuto quello che fai. Continua così, perché fai le cose belle. Buonasera a tutti. Buonasera staff del Radio Sole Luna. Salutiamo i titolari di questo bellissimo radio, Sciacchi e Micione. Buonasera a voi. Il staff, quelli che sono qua con noi sul chat, isat.com/Radio Sole Luna. Sicuramente ci sentiamo anche sul Radio Ideale. Buonasera a tutti voi.

Stream Time, buonasera. Iniziamo questa bellissima serata del 29.08.2026, un minuto sulle ore 20. A salutare tutto il chat. Sciacchi Micione, buonasera. Bove, sio, oggi voglio. Hulk, buonasera, benvenuto. DJ Bello. Cyberman, buonasera. Buonasera, Ciro Becchino. Paola, buonasera. Felix, buonasera anche a te. Buonasera a Lise. Fenice, Marica, Vio Viorella. Siamo de super la Paris, Sandokan. Voi non siamo denciati, ne va senza spunare che siamo denciati il nostro. Janez, Janez, non lo so che lo dico bene, Janez. Azura, buonasera, buonasera Tony. Siokata. Oh. Maestro Poco, Vancouver, Canada, se non spui che non siamo denciati musicale. Sandokan, Parigi, New Jersey, Olanda, Michigan, Chicago, Adrian Bodea. Ma bucur che siamo divini, eh?

Ladies and gentlemen, welcome. Buonasera Neluccia. Saluto in Big Maru. Move it. Wow. Questa è la discoteca del 29.08.2026. Radio Sole Luna per te. Retro Club Party. Questa sera dobbiamo fare la musica retro. Con o senza remix. Maestro Pogo. Hai Sofimbine.

0: questa è la discoteca, questa è la musica remixata.
1: Musica per voi. Le migliori selezioni musicali su Radio Sole Luna. Radio Sole Luna.
0: Retro Club Party, Radio Sole Luna. DJ Nico in console. Per voi. Yo, Sandokane.

Bellissimo questo vibe, bellissima questa serata. Si sente bene a Parigi, siamo di vino da Paris. Che piacere di Michiro Imstei per Stet Kivanok, Mindan Kinek.

Sandokane, Miazis, poco. Per gelo in armata, li pesce timbre, poi scrissori.

0: Ok, Hamskin Vat, siamo cambiati un po', un bellissimo remix. È un po' mischiato questo playlist. Eccolo, alla fine l'ho trovato, dai.
1: Vinyl crackle.
0: Yes, of course.
1: Vintage club ambience. Finger snaps. Breathing female. Hey!

0: Energy. Radio Sole Luna per te, buonasera a tutti, buonasera Radio Sole Luna.
1: Alza il volume della musica, sei su Radio Sole Luna.
0: Ok, prossimo canzone, un motore rock and tech special per Carina, di in parte a moderatori dei servizi. Per Carina e Santo Canaparigi.

0: It's My Life.
1: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna.
0: Ok, hai so vedemci Big Maru, ce face. Yo. Dame, dai. Si chiama Manele. La vida, boh.

Ok, andiamo avanti. 29 minuti sulle ore 20. Questa bellissima serata del 29 08 2026. Buonasera.

Escúchame. Radio Sole Luna. La musica che suona per te. Questa bellissima serata con il palinsesto del ore 18. Noi ce l'abbiamo avuto Daras. Alle 19 in console era Maestro Micione. Però era Foxy, bellissima diretta, io ho ascoltato. Alle ore 20 ci sono io. Iniziando con le ore 21 il boss Shaki, è il non ultimo, per non l'ultimo, ma la chiusura di questa sera lo fa il dottor Luigi Step. Perciò preparatevi, perché Radio Sole Luna ti porta la musica a casa tua. Buonasera Ciro Becchino.

0: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
1: Prossimo brano,
2: Spanish Soul Blues. Lo dedico per il boss Shaki.
1: Blend me. Credo in me.

Ok, andiamo avanti, 20 e 41 minuti. Ce l'abbiamo qua sulla Radio Sole Luna. Diciamo benvenuti a tutti quelli che in stesso tempo, in questo tempo sono venuti sul chat della Radio Sole Luna, quelli che mi scrivono ancora in privato, mi ascoltano i camionisti, le autostrade dell'Europa. Buonasera a tutti voi.

Marina Rocco Granata. Bellissimo questo remix, bellissima questa serata. Andiamo avanti, sto preparando Toto Cutugno, solo noi, un altro remix. Classic italiano.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna, vaya con Dios. Remix Dance, Gio da Silva, George Buldi. Per tu-

0: Buonasera Rock.
1: Ma che caldo!

Eh sì, eccoci qua, siamo arrivati alla fine della mia diretta, con la speranza che in questi 57 minuti sono riuscito a fare qualcosa di bello, non sono stato tanto noioso, diciamo, anche perché la stanchezza di questa settimana si sente per me e per tutti voi, lo so, dopo una settimana del caldo, del lavoro e all'inizio, dopo la ferie e tutte le cose, è un po' difficile, però dai, dice un amico mio, gloria a re, andiamo avanti. Ringrazio a tutti voi, ringrazio i titolari di questo bellissimo radio per l'opportunità da essere qua ogni fine di settimana, a Sciacchi e a Micione, a tutto il staff. Un saluto in musica, un abbraccio circolare a tutti voi quelli che siete sul chat, miei amici DJ Pogo Vancouver Canada, Sandokan Parigi, quelli da Adrian Bodea da Michigan, Chicago e tanti tanti altri che ascoltano di quell'altra parte in diverse media player. Salutiamo anche le radio amiche e tutti quelli che ascoltano dall'esterno.

E dopo di me, in 20 secondi, il boss Shaky arriverà con la musica suenta. Per tutti voi un abbraccio, fino a domani, kiss kiss.

0: in console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti e vi do il benvenuto su Radio Sole Luna. Grazie Nico, bella diretta. Però dalla voce si capisce che sei un po' stanco. E bravi anche i DJ che mi hanno preceduta, Micione e Foxy. Iniziamo subito i saluti, un saluto sempre va a chi ci ascolta dall'esterno. Dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E salutiamo a Tony Giff, Azzurra, Rottweiler, Marica, Fenis, The Grove, Rock Princess, a Claudio, Alizé, Felix e l'amico Cyberman. E i nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Bunny. Saluto a Paola, a Ciro il Becchino, Rita, Nico, DJ Bello, Dottor VJ Step, lei, Bobbe e Hulk. E per finire saluto a Micione. Stasera tanta musica straniera, ragazzi, e poco italiano. Dopo di me alle ore 22 ci sarà il dottor VJ Step. Un grazie a tutti per la buona diretta, come sempre io vi auguro un buon ascolto, un buon divertimento e una buona musica. Hey, off the tiger!

0: cielito lindo. E salutiamo anche a Maria. Ciao Maria.
1: La luna s'affaccia alle stelle stasera, che cielo in dindo.
0: Grazie Maria.

Family Affair. Ho sentito che mi hai bumpato, Tony. La prossima è la tua richiesta.

0: Spazio richiesta.
1: E questa è la richiesta di Tony. Lei si chiama Iusa e lui Julio Iglesias. A me la vita.

0: Loro sono i Dire Straits, Taken to Heaven. Questo brano è per i Birilli Blu.
1: I can see what you're looking to find in a smile on my

Beh, Tony, ho detto adesso, il tuo virtual non va bene, te ne mandiamo un altro e lo facciamo andare bene, no? Tutto si può fare, caro Tony.

Sheila cantava la versione italiana di California Dreams, vediamo un po'. Tu Micio, tosta e zitto perché te meno, eh.

Demis Roussos, Ray and Tears, per il Virilli Oro. E poi ci sarà un brano per Micione.

dobbiamo cercare un brano da dedicare alla piccola Foxy. Vediamo un po'. Scordati gli 8

Allora, per Nanno Marietto, eccola qui, Dana Winner, Woman in Love. Per te, Micio. Mua.

0: spazio richiesta.
1: Da Ivan Zanicchi passiamo ai The Rocket. You're my everything. Questa è una richiesta di Tony Gif. Basta, per questa sera basta, Tony.

Hai fame, Foxy? Cosa ti ha fatto la tua mamma di buono da mangiare? Io questa sera mozzarella. Oh, no, la mozzarella e pomodori, la caprese.

0: Beh, l'ha cantata divinamente, bravissima.
1: Con lo sguardo mi posai.
0: Ma lo sapete chi è lui? Vediamo un po'. Innamorarsi noi. Per Rita Maria e Bobbe.
1: Ed il tempo si è fermato.
0: Dalla voce dovreste riconoscerlo.

0: Allora, Rita, non lo sai chi è?
1: Innamorarsi in noi, restare nudi.
0: No, non è Micione.

0: che mi ha già rotto i maroni un certo Claudio. Un certo Claudio Bosco.
1: Mille lacrime.
0: Io ti anticipo, cucciolo. In caso dovessi scrivere

0: poi...
1: Lo so, tu sei cucio, sei peggio.
0: Sfiorare se mi vuoi.
1: Non lo so però, se siete... Pensare che siete lì lì.

I want to break free. Loro sono i Queen. Oh, cucciolo, ho un bellissimo brano da dedicarti, è posso? Dimmi di sì, dai.

posso, cucciolo, ti prego. I want to break free. Te la devo dedicare con tutto il cuore mio. Te la dico anche in napoletano.

No, quel brano che ti devo dedicare sarebbe di Hulk, però stavolta la voglio dedicare a te. Hulk è andato, la dedico.

non mi sono accorta che è arrivato Axel. Ciao Axel. Perciò, caro cucciolo, apprezzala. E poi mi devi dire anche grazie, Dina. Grazie, grazie. 4 volte me lo devi dire.

Poi quella canzone lì prima o poi la deve cantare anche Micione. Devo convincerlo di cantarla, vero Micio?

Ce la puoi fa, Micione, ce la puoi fa. Vedrai, provaci. No, è una canzone molto seria. Quasi una canzone di chiesa.

0: Spazio richiesta.
1: Un brano per me da Micione. L'ultima cosa che ti devo, Laura Pausini.
2: Grazie, Micio.

Penultimo brano è con l'ultimo. Con l'ultimo, stavo leggendo, eh? E con l'ultimo farei saluti. Vasco Rossi, siamo soli per tutta la chat, ma noi non siamo mai soli.

0: Siamo soli, siamo soli.
1: Musica, colore, spettacolo e tendenza. Noi siamo Radio Sole Luna ed è questa la differenza.
2: Questo è il Bunga Bunga! Alza le mani!
3: Balla il Bunga Bunga!
4: Ballo di gruppo, Bunga Bunga! Si chiama così, che ci posso fare?
5: Bunga bunga every day.
4: Bunga bunga, sì, sì. E con questo brano io saluto tutti.

0: E tu, cucciolo, non mi fregare le canzoni, mi raccomando, specialmente quella di prima.
1: Attacca la banda, attacca la dance, manda la scimmia nell'Old Wild West, picchi di riso.
0: Perché lui, sotto sotto, me le frega.
2: Andiamo! Perché?

0: tutte.
1: Sì, tu, caro.
2: Non è bello,
1: Non è bello, che tu freghi le canzoni mie, Buona diretta, dottor DJ Step. Alla prossima. Ciao.

0: Buona serata amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step. Abbiamo appena ascoltato la DJ uscente, la titolare di Radio Sole Luna, Shaki, ottima diretta, bellissima musica. Ancora continueremo con tanta bella musica in mia compagnia, dalla musica straniera alla musica italiana. Questa sera un misto. Andiamo a salutare tutti coloro che sono già nella nostra chat. A voi buon ascolto. E poi andiamo a salutare ancora tutti gli utenti, i radioascoltatori, le radioascoltatrici che ci ascoltano al di fuori dai vari link. A voi anche buon divertimento. Rimanete sempre in ascolto perché qua ci sono i migliori DJ della piazza.
1: Le vostre storie in diretta.
0: Rimani qua, Foxy, perché tra poco sta arrivando un brano per te. Subito. Ma prima dobbiamo dedicare un brano a Shakira e a Micio. E questa sera sono andato a scavare nel mio grande archivio e abbiamo preso questo pezzo dal film. Chi si ricorda il film Over the Top? Il brano si intitola Is This Country. Tutto per Shak e Micione questo brano, eh?

Permicione e Sciacchi. Davvero bellissimo questo film, per chi se lo ricorda. Over the Top con Sylvester Stallone.

Va bene, noi continuiamo con la musica, passiamo a un brano italiano, ci andiamo ad ascoltare Elodie e Marrakech, Margarita, dal 2019.

E va bene, ci andiamo ad ascoltare invece il prossimo. Il prossimo arriva questo brano di Nino D'Angelo con Fabio Rovazzi e Arissa, La costiera amalfitana.

Bene, dopo questo brano torniamo indietro con un brano straniero. Arriva Sandra, Light a Girl, Sandra.

0: In radio è in onda il disco richiesta.
1: E questa era una richiesta di Tony Jeep, che ci ha richiesto questo brano di Scafra, Mr. Francesco. Noi continuiamo con la musica di Sade, arriva Paradise.

0: Allora, questo prossimo brano invece lo andiamo a dedicare per Piero. Non è la versione che tutti conosciamo.
1: Mille violini suonati dal vento.
0: Quella di Domenico Modugno, ma quella di Johnny Dorelli, Piove.

Bene, prossimo brano invece lo dedico tutto per Rara. Rara, vedi se ti piace questo brano dal 2022. Piove in discoteca, Tommaso Paradiso.

E noi continuiamo. Allora, praticamente questo Tony Carino andava a rompere alle donne, e io me lo ricordo, ma sono passati talmente tanti anni. Apriva le chat, non salutava nessuno e andava nei privati delle donne a rompere come al solito. E adesso noi ci ascoltiamo Simple Red, Say You Love Me. Buon ascolto.

E adesso ci andiamo ad ascoltare un altro brano, perché prima ne abbiamo ascoltato uno nella diretta di Shaki. Questo è un altro brano riguardante Nino Manfredi, La Pennichella, da Domenica in 79-80.

Lo sai perché la gente s'arrovella e dice che la vita non è bella? Perché gli tocca de campà de corsa, è stretta in una morsa, non c'ha più il tempo per la pennichella, ossia quella mezz'ora di dormita che se faceva nonno, la quale dentro il treno della vita è il supplemento rapido del sonno. La pennichella classica ha un

0: brusio del mondo.
1: Ebbene, noi abbiamo ascoltato così questo brano di Nino Manfredi, La Pennichella, sigla TV domenica in 79-80.
0: E capirai che
1: prossimo brano lo dedichiamo a chi?

0: Lo dedichiamo a tutta la chat. Arriva Corrado, Carletto.
1: Carletto, Carletto, sì, buono. Ma è mai possibile che io ti debba dire sempre...
0: Pocchi, si ascoltati questo brano prima.

0: La fisarmonica, il bravissimo Gianni Morandi, ci riporta indietro al passato, e ci riporta indietro anche al passato questo brano. Bobby Solo, Little Tony e Rosanna Fratello, Io che non vivo.
1: Siamo qui, noi soli.
0: E salutiamo Piero. Ciao Piero, alla prossima, noi siamo quasi in chiusura, ultimi due brani più la sigla.

E vi ricordo che domani il palinsesto sarà costituito così: alle 18 Daras, alle 19 Kami, alle 20 la titolare Shaki, 21 Dottor BJ Step, io alle 21 domani sera, e alle 22 DJ Bello. Quindi questo è il palinsesto di domani, domenica. Prossimo brano arriva Renato Zero, il brano Chiedi dal 2016, e lo dedichiamo per tutta la chat e tutti i sorcini all'ascolto.

e come ultimo brano arriveranno i miei bellissimi Pooh, che quest'anno naturalmente festeggiano i loro 60 anni di carriera. Ma pensate voi, uno dei gruppi più longevi

Dunque il prossimo e anche ultimo brano, arrivano i Pooh. Buonanotte ai suonatori. Dal 95 questo brano.

Carissimi amici di Radio Sole Luna, il tempo a disposizione è terminato e vi giunga la più cordiale buonanotte a tutti. Noi ci riascolteremo domani sera alle ore 21 insieme a me e a tutti gli altri DJ di Radio Sole Luna. Ancora una buonanotte a chi ci stava ascoltando dai link esterni. E ancora vi ricordiamo il palinsesto di domani: 18 Daras, 19 Kami, 20 Shaki, 21 Dottor Bugei, Step, io, e alle 22 DJ Bello. Ciao a tutti gli amici della chat, buonanotte.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

toccasse a me, prendermi cura dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai.

0: toccasse a me, con esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti, lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà, ma magari.
1: Magari toccasse a me

cameriere, all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente, tranne competere con amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza rossire.

0: mi ami. Magari,
1: magari.
0: Mi ami.
1: Magari.
0: Magari.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai.

magia. Oh magia. Con un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.